inkohe agote agotsa sadze elike inda agotyanle hanile eketa agotyanle di wehuwe agote etson natzeza inhlekede wehuwe zon.